0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Rivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008. Independent ticket to the first now.

0: stai ascoltando Radio Serie.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

ragionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 5 luglio 2026 è il 186esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.48. Il santo del giorno è Sant'Antonio Maria Zaccaria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 luglio del 1687 Isaac Newton pubblica i Principi Matematici della Filosofia Naturale, noto come Principia, unanimemente considerata una delle più importanti opere del pensiero scientifico. In essa Newton enunciò le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale. Nel 1841 il tipografo inglese Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico moderno. Nel 1946 il sarto francese Louis Réard presenta alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente e per sempre la moda estiva femminile, il bikini. Nel 1994 Jeff Bezos fonda nel suo garage di Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo. E nel 1996 ad Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 luglio del 1982, allo stadio di Sarriá di Barcellona, la nazionale di calcio italiana batte il Brasile 3-2 durante il secondo turno eliminatorio del campionato mondiale di Spagna. Tale partita, considerata da alcuni come uno dei più grandi incontri di calcio di tutti i tempi, comportò l'eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verde-oro tragedia del Sarriá. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 luglio del 1968 i Pooh rilasciano l'album Contrasto. Nel 1969 Pensando a te di Albano Carrisi è al primo posto della hit parade. E nel 2003 Neffa entra in rotazione radiofonica con Prima di andare via. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 79 anni l'autore e conduttore televisivo italiano Giancarlo Magalli. Spegne 60 candeline Gianfranco Zola, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. 58 candeline sulla torta del giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano Milo Infante. 44 candeline sulla torta di Alberto Gilardino, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 luglio 2021 del caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo, Raffaella Carrà. È stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica, attivista, showgirl e autrice televisiva italiana. Oggi vi lascio con questo proverbio. Dinanzi a falsi amici, attento a quel che dici.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

Il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade, divento triste,

L'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili. Fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni risolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su Puglia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante e il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Immagino
0: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti cari amici di Radio Selene. Quest'oggi domenica 5 luglio fino alle 10 insieme a me. Io sono Paola Cisternino e dicevo vi accompagnerò verso il grande evento di quest'oggi, perché essendo domenica ci sarà la tappa del Beach Tour. Rimanete con noi, rimanete su Radio Selene e iniziamo con il primo disco di quest'oggi. This is what you are, Mario Biondi.

0: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre, e su Radio Selene è arrivato il momento di lasciare spazio all'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
2: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
3: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
2: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
3: Ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
2: Lo sport in chiusura con il calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: No, sì.
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
12: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Cosa dice di te la tua casa?
14: ProShop.
13: E il tuo bancomat?
14: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
13: ProShop, la qualità che conviene.
15: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
16: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends. Lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire da alle 20.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora una buona domenica mattina, siete su Radio Selene fino alle 10 insieme e poi vi ricordo che dalle 10 alle 13 arriverà il nostro beach tour, quindi restate con noi. Nel frattempo ascoltiamo due dischi di fila, Elisa e Caro Emeraldo.

Su Radio Selene si parla chiaramente d'estate e c'è una cosa in particolare che in estate non può mancare, ovvero il gelato. Ora il punto qual è? C'è altro consumo che ha effettuato un'analisi e sembra che il gelato confezionato sia aumentato parecchio, addirittura del 53% in alcuni casi, ed è un aumento che poi è andato avanti negli ultimi 5 anni, e non solo, perché sembra che i gelati indistintamente non è un aumento specifico ma molto generalizzato, e non è nemmeno questione di gusti o formati, non c'è qualche prodotto isolato, ci sono varie marche, che ne so, la coppa del nonno che adesso è molto molto più piccolina, ma vale anche per altri tipi di gelati che, laddove abbiano mantenuto lo stesso formato, sono decisamente aumentati di prezzo. Ho scoperto quest'oggi che il gelato soffre della shrinkflation. Il termine è questo, in parole povere significa che le confezioni o sono più piccole oppure sono venduti a prezzi molto molto più alti, un po' il discorso che facevamo prima, ed è davvero un peccato, perché a parte il fatto che ci sia rimasti tutti malissimo nel vedere queste porzioni mignon oppure spendere un capitale per acquistare un po' di gelati, sembra che la riduzione delle porzioni non porti benefici neppure alla dieta, nel senso che anche se è più piccolo, l'apporto calorico, i grassi e quant'altro restano assolutamente invariati. È un po' per la serie Mai una gioia.

0: Ancora una buona domenica mattina qui su Radio Selene. Come anticipato ovviamente anche prima, saremo in onda fino alle 10, perché dalle 10 alle 13 quest'oggi in diretta su Radio Selene ci sarà il Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Già, cari amici, noi di Radio Selene siamo sulle spiagge più belle della Puglia anche quest'anno con il Beach Tour del 2026. Allora, sapete già benissimo che è una di quelle cose da non perdere mai, perché vi aspetto

insieme i gadget di Radio Selene che vi regaleremo tutte le volte in cui sarete con noi nelle nostre tappe del Beach Tour. Tantissime le risate e poi le sorprese e le foto e le storie sui social che potete pubblicare, vi giuro che sono bellissime. Quindi cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono quello di quest'oggi, Lido America Margherita di Savoia, e vi do anche una bella anticipazione. Venerdì 14 agosto saremo al Lido Matinelle a Trani. Siamo in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour sono Divella, passione mediterranea nel mondo, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, e i supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Catriel e Paco Amoroso con Jack Black, Gugu Gaga, qui su Radio Selene in questa domenica che ci vedrà insieme fino alle 10 del mattino, perché poi dalle 10 alle 13 direttamente dal Lido America Margherita di Savoia ci sarà la nostra Rebecca Epifani con la nostra tappa del Beach Tour. Se vi trovate da quelle parti, avete la possibilità, andateci, perché è davvero molto molto bello poter passare una domenica in riva al mare tutti insieme. Mi raccomando, non mancate. Adesso ascoltiamo Big Mama con 100 occhi.

1998 qui su Radio Selene, si torna ai giorni nostri perché c'è una donna molto eccentrica, molto particolare ma di una simpatia eccezionale. Il singolo si chiama Bam Bam Bambina e lei è Elettra Lamborghini.

ancora insieme in questa domenica mattina qui su Radio Selene e insomma veramente è una domenica pregna di appuntamenti come quello di questa sera. Noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, di danza, anche poesia, Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è completamente gratuito, perciò viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani in diretta a partire dalle 20:00.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora una buona domenica mattina, siete su Radio Selene fino alle 10 insieme, dopodiché arriva il nostro beach tour. Io lo ricordo ancora perché è una grande possibilità quella di passare una giornata al mare tutti insieme, voi e noi.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Rossi con Siamo solo noi qui su Radio Selene. Vasco Rossi, che è tornato a casa in questi giorni, si sta un po' riposando perché poi si festeggia il 50esimo, diciamo così, nel senso che sono 50 anni di carriera direttamente a Roma con una grandissima festa. Un minuto dopo le 9:00.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
7: Cari amici di Radio Selene, ancora una buona domenica mattina e io vi ricordo soprattutto che c'è il nostro Beach Tour e ci potete seguire anche in

Oroscopo Calcutta qui su Radio Selene in questa domenica mattina, essendo estate chiaramente io capisco che faccia caldo, ma non fa caldo solo qui in Puglia o in Italia, un po' in tutta Europa, come per esempio in Francia, dove la Lidl ha deciso di mettere dei ventilatori e dei condizionatori d'aria a prezzi scontatissimi. Il risultato qual è? Che c'è stata gente che si è accampata fuori dai negozi per tutta la notte per poter arrivare appunto il prima possibile e accaparrarsi uno di questi condizionatori, e sono scattate delle risse, degli insulti, addirittura è dovuta intervenire anche la polizia, che ha sedato appunto questi litigi, e in un caso in particolare nella città di Nasserì ha dovuto utilizzare i lacrimogeni. Quindi va bene che si dice che il caldo dà la testa, ma in questo caso mi sembra anche un po' eccessivo.

Annalisa con canzone estiva. Abbiamo visto Annalisa proprio la serata del 2 luglio scorso insieme ad Emma Marrone sul palco. Emma Marrone che ha tirato giù l'Ippodromo Capannelle di Roma e c'erano insieme a lei, oltre ad Annalisa, anche Elisa e Alessandra Amoroso, e insomma è stata veramente una gran bella festa, una gran bella carica, e ci sono un sacco di video anche che potete vedere online, e sarà sicuramente una delle tappe che comunque rimarrà impresso, essendo chiaramente la prima ad Emma Marrone e non solo a lei, per questi duetti davvero molto particolari, ma sicuramente un po' tutti i concerti della Marrone saranno su questo stile.

0: Domenica 5 luglio, domenica mattina, insieme ancora fino alle 10, vi voglio parlare di un appuntamento davvero importante, una bella stagione, quella di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta appunto la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica e poi ancora mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. È un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'arte e anche delle emozioni. L'appuntamento è quello di questa sera alle 21. Raffaele Gualazzi, cantautore, pianista e performer davvero tra i più originali della scena italiana, porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita ad un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice davvero suggestiva tra arte, storie e musica dal vivo. Quindi scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Raffaele Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Raffaele Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Zucchero con Per colpa di chi, che meraviglia, è ancora bella. 1995, ma questa canzone è anche riascoltata quest'oggi, dà sempre davvero tanta tanta allegria. Dunque, io direi di passare ad una novità, che in realtà è una novità per questo duetto che è nuovo, altrimenti è una canzone che conosciamo tutti benissimo, ovvero America di Gianna Nannini, che l'ha reincisa, ma questa volta insieme a Marrakesh. C'è

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Radio Selene.
2: Cari amici, siamo arrivati alla fine e voi restate davvero attaccati, attaccatissimi alla radio, perché in diretta dal Lido America Margherita di Savoia per il nostro beach tour quest'oggi c'è la nostra Rebecca Epifani in diretta in radio dalle 10 alle 13.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: che vi diamo il buongiorno, Radio Selene vi dà il buongiorno, io personalmente vi ridò il buongiorno, Rebecca Epifani, sono tornata, amici, buona domenica. Ed è subito come nei film, effettivamente questo è il brano che abbiamo ascoltato poco fa, come nei film mi sembra di rivivere la stessa scena di 2 anni fa, quando ho iniziato a far parte di questa grande famiglia che si chiama Radio Selene, proprio durante una delle tappe del Beach Tour. E questa è la terza, amici, in vostra compagnia, Maria Rita nelle prime due. Ora torno, subentro anch'io per raccontarvi questo tour spaziale che ci porta a visitare le spiagge più belle della Puglia, e tra queste quest'oggi ad ospitarci Lido America. Siamo a Margherita di Savoia ed è proprio qui che vivremo questa nostra diretta mattutina, è qui che vi aspettiamo per vivere la nostra tappa del Beach Tour sino alle 13 con giochi, gadget, foto, video, perché poi documentiamo tutto quello che accade, per cui se non ci potete raggiungere vi ricordo che grazie alle nostre pagine social potrete vivere, anche se a distanza, tutta quella che è l'aria che respiriamo qui dal Lido America, Margherita di Savoia. Io con voi, amici lontani, invece vivrò la diretta radiofonica, ovviamente i classici, la musica, le novità, non mancherà niente nel nostro appuntamento mattutino, compresi i giochi, interviste e sorprese. Ma fatemelo dire, buongiorno a Silvio Tempesta, il mio tecnico fonico di fiducia dall'altra parte dello schermo e anche della strada e anche del comune, perché in realtà lui si trova a Corato. Gli do il mio caloroso, ecco, buongiorno, perché era tanto tempo che non lo salutavo in diretta, felice di ripartire, e allora partiamo!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026!

0: 347 7272 274. Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Fuochi pirotecnici hanno salutato il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 35 minuti di esaltazione della storia e del presente americano. Presentazione di eroi di guerra e simboli del paese. Messaggio agli oppositori interni ed esteri. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre, ha detto il presidente statunitense, ringraziando i 150.000 presenti. Oggi, ha quindi aggiunto Trump, il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. E il leader della Casa Bianca ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le presunte vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
1: È iniziata a Teheran la preghiera funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Presenti tra le centinaia di migliaia di persone in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid. Presente alla cerimonia anche il presidente Pezeshkian.
2: Siamo alla cronaca, ha tentato di dare fuoco alla compagna ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, nel torinese. In manette è finito un 47enne moldavo, probabilmente ubriaco, che al culmine di una violenta lite ha cosparso la compagna di gasolio per darle fuoco.
1: Si è concluso l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del carcere di Enna. I detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle a seguito di perquisizioni. I promotori della rivolta nell'istituto, 8 persone sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere, contenenti droga e cellulari.
2: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. La fase si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
1: Il tennis, in chiusura al torneo di Wimbledon, entra nel vivo. Il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiulin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile c'è Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic.
2: È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
10: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
12: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
0: Radio Selene.
13: Ancora buongiorno e buona domenica da Lido America. Noi di Radio Selene siamo pronti a vivere la nostra terza tappa del Beach Tour proprio qui e vi invitiamo a raggiungerci se siete nei paraggi. Noi ripartiamo dalla musica con Irama Cabana.

0: Nel nostro appuntamento di questa domenica mattina è ancora buongiorno e benvenuti all'interno del nostro beach tour. Vicini o lontani che siate, noi vi portiamo a visitare anche la Puglia, perché il nostro tour fa proprio questo, ci porta a vedere le spiagge più belle. Ed oggi ci troviamo a Margherita di Savoia, una località che ho voglia di raccontarvi.
1: Beach tour e dintorni.
0: Margherita di Savoia è situata presso la foce dell'Ofanto, in provincia di Barletta, Andria e Trani, parliamo della celebre provincia Bat. Il comune ha assunto questo nome nel 1879 in onore di Margherita di Savoia, la prima regina d'Italia. Secondo una celebre leggenda, sebbene priva di riscontri storici ufficiali, a lei sarebbe stata anche dedicata la famosissima pizza Margherita, per via dei suoi colori che richiamano la bandiera italiana: il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del basilico. Punti di forza sono le terme, che utilizzano i fanghi e le acque madri contenute nei bacini delle saline. Una località perfetta dove vivere la propria estate, dal momento che la costa si estende per circa 20 chilometri, con un'ampia spiaggia di sabbia ferrosa e dorata, attrezzata con numerosi stabilimenti balneari, spesso insigniti della bandiera blu. Non c'è da godersi solo il mare qui a Margherita di Savoia, ma numerosi sono anche i siti storico-archeologici da visitare. Tra questi, il Museo Storico della Salina, il Torrione, che conserva oltre 150 opere tra pitture, sculture e disegni di artisti, la Chiesa Madre o Duomo del Santissimo Salvatore, che è dedicato al santo patrono della città. Le saline sono le più grandi d'Europa e le seconde al mondo. Le vasche assumono spettacolari sfumature di colore rosa, dovute ad un'alga particolare presente nelle acque, e sono l'habitat naturale di splendidi fenicotteri rosa. I fenicotteri rosa sono ormai il simbolo di Margherita di Savoia e li trovate davvero ovunque. Margherita di Savoia, come ogni cittadina del sud Italia, richiama turisti da ogni parte d'Italia e del mondo, anche e soprattutto per la buona cucina e per i prodotti tipici. Il sale qui prodotto è alla base di moltissime ricette e nei forni migliori si preparano pizze e focacce tipicamente pugliesi e ricche di questo prezioso minerale. La natura del terreno, in massima parte argilloso, è ottima per lo sviluppo della coltivazione dei pomodorini e di moltissimi ortaggi, tra cui le famose cipolle bianche e le patate dolci. Un piatto che si trova in ogni famiglia, in ogni locale, senza dubbio la zuppetta di pesce, gustoso piatto di pesce fresco cucinato in brodo. La zona è rinomata per la coltivazione della cipolla rossa delle saline, un presidio slow food che cresce nel tipico terreno sabbioso ricco di minerali. Insomma, come avete potuto sentire, qui si sta bene, si mangia bene e non potete mancare di visitare Margherita di Savoia. E vi ricordo che il nostro beach tour è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

citare Coca-Cola, l'ultimo brano di Tommaso Paradiso in diretta da Margherita di Savoia, Lido America. È proprio qui che ci troviamo in questa domenica mattina ed è da qui che vi giunga il nostro buongiorno, un raggio di sole e anche una brezza di vento, devo dire, questa mattina, che vi possa raggiungere ovunque voi siate. Io vi voglio coinvolgere in questa nostra diretta proprio per sentirci un po' più vicini e quello che vi voglio chiedere questa mattina: parliamo un po' di vecchie abitudini, di hobby, di situazioni che non vi vedete più da tempo, che non riuscite a vivere perché magari è cambiata la vostra vita o per mancanza di tempo, quella cosa per cui direste: ma sai quanto mi manca vedere il tramonto dopo una giornata lavorativa, oppure quanto mi manca fare una bella passeggiata in riva al mare perché magari non avete avuto tempo ancora di andare in spiaggia. Parto da questo tema perché ovviamente parto anche dalla mia vicenda personale. Come dicevo ad inizio di programma, io torno dopo ben 7 mesi di pausa, di assenza, lo sapete forse qualcuno di voi sì, perché diventando mamma grazie ad un periodo di maternità ho potuto fare una pausa e per questo sono veramente grata a Radio Selene che oggi mi riaccoglie, e io la prima cosa che dico è: ma quanto mi mancava sentire la musica nelle cuffie, non potete capire, una sensazione che per me era, oltre che lavoro, estremamente rilassante. Sentire la musica nelle cuffie è qualcosa che diamo per scontato, però prevede un privilegio, potersi assentare per un po' di tempo e chiudersi in se stessi ed essere lì tra sé e sé ed ascoltare solo le note, la musica, le canzoni. Ecco, io dico questo: quanto mi mancava ascoltare la musica nelle cuffie. Voi amici in ascolto, completate questa frase: quanto mi manca puntini puntini puntini, cosa vi manca in questo momento? 347 72 72 274, fateci sapere di cosa sentite la mancanza. Per noi subito Elodie, Andromeda.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.
3: Beach Tour 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Eros Ramazzotti, terra promessa in questo nostro appuntamento dal Lido America. Benvenuti a tutti coloro che si sono appena collegati. Siamo nella nostra terza tappa del Beach Tour, è iniziato anche il tour vero e proprio, quindi chiunque fosse qui con noi in spiaggia è invitato ad andare proprio sul bagnasciuga, laddove si stanno svolgendo giochi, i balli, e poi vi ricordo che ci sono tanti premi, gadget in palio, per cui questa tappa sarà anche, ecco, qualcosa che potrete portare a casa se avrete la fortuna di vincere o la bravura di aggiudicarvi qualche nostro gadget. Detto ciò, io vi ho lanciato un input questa mattina, vi ho chiesto di raccontarmi cosa vi manca. Se io vi dicessi mi manca tantissimo puntini puntini puntini, che cosa? E allora arrivano già i primi messaggi che volevo condividere con voi. Partiamo da Alice, che ci scrive: quanto mi manca camminare a piedi nudi sulla sabbia, mi facevo tantissime passeggiate quando ero una bambina insieme ai miei genitori e ricordo questa scena come una delle più belle. Adesso siamo sempre di corsa e poi con i bambini piccoli non ci godiamo più quel tempo in totale relax. Mario ci scrive: quanto mi mancano le ferie, devo aspettare sino al 17 di agosto, mi sembra lontanissimo. Lo so, come te Mario ce ne sono tanti qui, te lo posso assicurare. Ancora Dalila dice: ciao Radio Selene, ho 22 anni e sono in pieno studio universitario, una sessione matta e disperatissima di studio, quanto mi mancano le vacanze che facevamo quando andavamo a scuola, quelle obbligate, insomma non ci rendevamo conto di quanto eravamo fortunati a godere di quei 3 mesi di vacanze totalmente spensierate. Lo capisco, potete continuare a commentare e ecco, continuate a scriverci cosa vi manca, puntini puntini puntini, a voi la libera scelta. 347 72 72 274, questo è sempre il nostro numero WhatsApp.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

Lei era Malika Yan con una possibilità. La possibilità che vi stiamo dando questa mattina è di raccontarci cosa vi manca fare, una situazione, un hobby, qualcosa che non vivete da tempo. E c'è Massimiliano proprio che ci scrive: mi manca l'idea di poter fare una bellissima crociera, bellissimo, sai, una cosa che non ho mai fatto, una curiosità che ho è quella proprio di vivere una crociera. Continuate a dirci la vostra. Non manca mai la musica invece qui su Radio Selene, un salto nel 1978, I Want Your Love con gli

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Radio Selene.
10: Continua così la nostra domenica mattina da Lido America, noi la festeggiamo con la musica e allora arrivano Fred De Palma, Anitta e Miss Killa con La Testa Gira e poi un grandissimo della nostra musica, Pino Daniele.

0: ed inimitabile nel nostro appuntamento di questa domenica mattina. Fatemi salutare chi sta lavorando, veramente un caloroso abbraccio, lo so, lavorare la domenica non è il massimo, ma almeno ci potete ascoltare. Vi portiamo al Lido America, che ci ospita per questa terza tappa del Beach Tour. Stavamo portando avanti un sondaggio, la frase da completare è: quanto mi mancava? Io ho chiesto proprio ai bagnanti, a chi è qui sotto gli ombrelloni, cosa gli mancava dell'estate nello specifico. Ho adorato alcune risposte, su tutte un ragazzo ci ha detto la 14ª, onesto devo dire, giusto, la 14ª. Chi coraggiosamente ha risposto il caldo, cioè qualcuno mancava il caldo, ci stiamo sciogliendo ma qualcuno mancava il caldo, signori. E poi il relax, le giornate lunghe, risposte gettonatissime. Sapete cosa mi mancava del Beach Tour? Conoscere gli artisti emergenti, coloro che sognano di fare questo nella vita, cantare, esibirsi, ci vengono a trovare nelle tappe del Beach Tour, non solo si presentano e ci raccontano qualcosa di loro, ma si esibiscono. E lei, la mia ospite, tra poco andrà proprio lì ad esibirsi sulla spiaggia. Ora ce l'ho qui accanto a me, lei si chiama Sonia Sergio, benvenuta Sonia.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Sonia, giovanissima, 22 anni, però già una carriera ricca di concorsi.
1: Sì.
0: Dicevo proprio che uno a cui hai partecipato recentemente, Star Talent, che si è tenuto a Trani, sei semifinalista perché poi parteciperai alla Nota d'Oro, quest'altro concorso collegato, per cui ti facciamo innanzitutto l'in bocca al lupo.
1: Grazie mille.
0: Sei una ragazza che ha iniziato da giovanissima a cantare, mi raccontavi, da bambina.
1: Sì, circa da 6 anni, però sono autodidatta, non ho mai preso lezioni. Però ci tengo a ringraziare soprattutto Aldo Scaringella, il direttore artistico dello Star Talent, per avermi permesso effettivamente di essere anche qui.
0: Come no?
1: E ringrazio voi, ovviamente, ringrazio la struttura.
0: Per noi è un piacere supportare gli artisti, i talenti nostrani, tra l'altro. E chissà, un giorno riparleremo in un'altra intervista e guarderemo al passato dicendo: ma ti ricordi quell'intervista in cui dovevi esordire sulla spiaggia? Parliamo dei brani che porti questa mattina.
1: Allora, porto 2 cover. What's Up dei Four Non Blondes e Amore Disperato di Nada, che sono 2 brani che secondo me mettono in risalto il mio timbro, ecco perché li ho scelti. Poi anche perché soprattutto What's Up è un brano che mi era stato richiesto sin da quando ero più piccola, periodo scuola media, e niente, quindi per questo motivo l'ho scelto. Quando ogni volta che lo esibisco mi piace coinvolgere il pubblico che mi ascolta, perché effettivamente è un pezzo rock che coinvolge.
0: Intenso. E oggi avrai da coinvolgere tantissime persone.
1: Sì,
0: davanti ti anticipo, perché noi quest'anno abbiamo una postazione separata dalla spiaggia, quindi lei percorrerà tutto questo bagnasciuga e si andrà a esibire una cosa diversa sulla sabbia. Ti era mai capitato di esibirti in mattinata?
1: No.
0: Una cosa
1: al
0: nuova.
1: Massimo qualche compleanno in cui mi avevano chiesto: ma ci fai un pezzo?
0: È classico, intramontabile, partono tutti da lì, ricorderai anche questo. Allora noi ti facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo. So che studi, quindi sei una ragazza impegnata, quindi complimenti doppi.
1: Grazie.
0: È una domanda che mi piace fare, perché poi magari confronterai la tua risposta tra qualche anno. E tra 5 anni come ti immagini?
1: Mi immagino sicuramente laureata in informatica, però anche ancora immersa nel mondo della musica. Infatti ho anche dei miei brani che ho pubblicato. Non so se posso dire i nomi.
0: Dici pure.
1: Fragile è il primo, che è stato pubblicato nel 2024 in collaborazione con 2 artisti di Corato, sempre Nula e Solo Ale, che sono i compositori, e anche Nula ha cantato con me questo brano, così come anche Cuore di Plastica. E poi ho anche un brano in inglese che si chiama The Right Way to Love, con una ragazza che si chiama Elisa Buonuomo, sempre prodotta da Solo Ale. E poi ho anche un brano contro la violenza sulle donne, uscito a breve, cioè da poco volevo dire, che si chiama Shattered Air, quindi aria frantumata. È scritto completamente da me, e ho voluto affrontare questa tematica. In realtà mi sono incentrata sulla violenza sulle donne, però in generale ovviamente è un messaggio che riguarda tutti i generi, in sostanza.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Innanzitutto perché anche scrivi, perché canti in inglese, che non è una cosa semplice. Noi ti facciamo davvero il nostro in bocca al lupo, perché so che ti aspettano in spiaggia, e chiunque volesse seguirti, insomma, lei è Sonia Sergio, ti facciamo veramente il nostro più sentito in bocca al lupo.
1: Grazie ancora.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.
5: Beach Tour 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Con sorry scusa, lo sento. Domenica 5 luglio da Lido America, sapete cosa mi mancava? Fare i nostri V-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Su Radio Selene facciamo anche questo. Gli auguri a sorpresa a qualcuno che ora riceverà la nostra telefonata e speriamo che risponda, che squilli il telefono. Vi dico intanto che è una donna, che andiamo in quel di Corato, quindi torniamo in una zona per noi familiare, perché la nostra radio ha la sua sede operativa proprio lì, ed è una donna che compie gli anni. Ora, chissà se sarà al mare anche lei, se ci potrà rispondere. Vediamo un po' che aria tira, se se l'aspetta, se sarà una sorpresa. Vediamo un po'. Pronto, Francesca?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Francesca, io sono Rebecca e tu sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa! È il tuo compleanno, Francesca?
2: Sì.
0: Esatto, oggi compi gli anni e qualcuno voleva farti arrivare degli auguri speciali. Innanzitutto, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, possiamo dire l'età?
2: 47.
0: Oh, 47 anni! Come lo festeggi oggi il tuo compleanno?
2: Vedremo un attimo. Vediamo un po'.
0: È un work in progress, allora?
2: Sì.
0: Allora, c'è una persona che ha organizzato questa sorpresa, che quindi ti porta questo invito virtualmente lì dove tu sei. Hai qualche sospetto?
2: No.
0: Ok, allora ti aiuto io. Amico collega.
2: Ok.
0: Ti dico come si chiama, dai, così non rischiamo di scontentare nessuno. Fabio da Corato.
2: Ok, grazie.
0: Fabio da Corato ha anche un messaggio per te, che è: ti voglio tanto bene.
2: Grazie.
0: Tanti auguri, Francesca.
2: Grazie.
0: Che meraviglia. Grazie. Auguriamoci qualcosa di speciale per quest'anno, che la nostra radio possa esaudire il tuo desiderio. Vediamo, arriva fino alle stelle, quindi sta stella cadente, prendila subito. Cosa ti puoi augurare?
2: Guarda, spero sempre che veramente tante persone che mi vogliono bene e che comunque siano tutti vicini nei momenti peggiori, perché ce ne sono tante di cose brutte sulla faccia della terra.
0: Francesca, allora noi ti auguriamo un mondo di persone che,
2: grazie,
0: ti vogliano bene e che ti stiano accanto. Ancora tanti auguri.
2: Grazie.
0: Amici di Radio Selene, chiunque avesse voglia di prenotare un bidet, vi ricordo che potete farlo chiamando lo 080 898 1188 in orario d'ufficio. E poi questa intervista, questo bidet, lo potrete riascoltare andando sulla nostra app, scaricatela se ancora non ce l'avete, l'app di Radio Selene, o sul nostro sito nella sezione bidet podcast.
1: Questa è

0: Fool Me su Radio Selene nella nostra domenica mattina. Vi abbiamo raccontato un po' il beach tour, ma per farvi sentire che aria tira proprio sulla spiaggia, io andrei a collegarmi con il collega Luca Catalano. Come va da quelle parti?
1: Allora Rebecca, sì, siamo qui sulla spiaggia oggi, tantissima gente, ci stiamo divertendo alla grande, abbiamo già fatto i primi giochi, abbiamo già regalato i primi gadget e posso assicurarti che Lido America sta rispondendo alla grandissima. Adesso stiamo ballando tutti quanti, tutti insieme, ma tra poco continueremo a giocare. Io ti ripasso la linea, buona diretta.
0: Grazie, e io sono pronta anche per venire a sbirciare con l'occhio della nostra videocamera, telecamera. Vi ricordo che tutto quello che sta succedendo lo potete vedere sulle nostre pagine social, quelle di Radio Selene. Intanto però andiamo anche avanti con la musica. Una bella novità porta Emma Marrone a collaborare con Fabri Fibra e si chiama Antidroga.

0: crazy, do the mambo like a crazy.
1: Radio Selene.
2: Beach Tour 2026.
1: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

la nostra domenica mattina insieme. Ancora buongiorno dal Lido America, qui a Margherita di Savoia si sta svolgendo il nostro beach tour, questa terza tappa che sta portando tantissimi bagnanti a giocare, vincere dei gadget e beh fare anche il bagno e portare a casa un bellissimo ricordo di questo tour che vi ricordo farà il giro della Puglia, e le cui date sono disponibili sulla nostra pagina social, così ci venite a trovare. Qui al Lido America ce ne sono di prelibatezze da vedere, da scoprire. Io ho proprio ristorante qui di fronte a me, vi dico che quel certo languorino mi sta aprendo un po' lo stomaco, perché arrivano dei profumi che poi ne parleremo anche con il titolare. Intanto arrivano i Men at Work.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: No, sì.
3: Brava.
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
12: Continuiamo ad ascoltare la musica di Radio Selene. E allora Saif con Buona Domenica e poi i Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys, avevamo voglia di ascoltarla sino alla fine questa base. Ancora buongiorno e buona domenica a tutti gli amici che sono in nostra compagnia qui all'interno dell'Idoamerica, perché ci stanno ascoltando tutti i bagnanti, i vacanzieri che sono qui, ma anche tutti coloro che sono al lavoro, tutti coloro che sono in auto, a coloro che guidano, chi è in viaggio anche. Noi vi portiamo a scoprire l'Idoamerica dall'interno e allora lo faccio con il titolare che è qui accanto a me. Guido, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Guido, io vorrei raccontare un po' quello che mi ha colpito dell'Idoamerica, innanzitutto come turista, no? Come vacanziera, perché anch'io vengo qui, è vero sì, con la radio, è vero sì, per lavoro, però poi dico, sai che c'è, ma io ci torno in questa spiaggia perché mi è piaciuto questo, questo e quest'altro. E in questo caso in particolar modo il parcheggio che ci ha accolto subito, ampio e con l'ombra anche degli alberi, poi abbiamo questo ristorante bellissimo, vista mare, ed è da qui che con la nuova postazione radiofonica mi sto godendo la nuova tappa del beach tour, perché poi la spiaggia profonda in lontananza ci fa vedere il gonfiabile di Radio Selene, dove invece stanno svolgendo giochi, dando i gadget e quant'altro. Guido, però tu sei all'interno, vivi, questa è casa tua, e allora raccontaci l'Idoamerica, quali sono secondo voi i vostri punti di forza?
1: I punti di forza sono la famiglia, diciamo, noi è una gestione familiare, ci teniamo molto sulla simpatia, accoglienza, gentilezza e tutto. Facciamo sempre del nostro meglio per dare un bel servizio, e il parcheggio ci teniamo, diciamo, ombreggiato, sicuro, mettiamo un parcheggiatore, il ristorante vista mare.
0: Le libatezze locali mi dicono, cose buone da mangiare, specialità a base di pesce, insomma, profumi pugliesi.
1: Esatto, sì. Astici, spaghetti con le vongole, tutto roba di mare.
0: Adesso mi si apre lo stomaco e alla fine io non finisco la diretta, vengo lì, mi trovate al ristorante. Comunque, un'altra cosa che volevo sottolineare sono anche gli ombrelloni. A parte che sono ben distanziati e oggi che ci teniamo molto alla nostra privacy, sicuramente è un punto di forza. Ma quanti sono?
1: 300.
0: Tantissimi! E poi immagino che ci siano delle persone che sono, come dire, abbonate, soprattutto fedeli. Da quanti anni vedete gli stessi visi, gli stessi volti?
1: Da quando ero bambino all'incirca, da 20 anni alcuni.
0: Quindi ti hanno visto crescere, in questo caso sono loro che ti hanno visto poi assumere un po' il timone.
1: Esattamente, sì.
0: Questo è bellissimo. Allora io vi dico anche che è una struttura, come vedo le altalene qui di fronte a me, adatta alle famiglie, ai giovani, infatti vedo età molto diverse, proprio accogliente a 360 gradi, come dimostri anche tu che sei cresciuto, quindi da bambino ad adulto. Come è cambiata la tua visione della spiaggia? Riesci a goderti un po' di sole adesso?
1: No, solo quando montiamo la spiaggia, sì, oppure a settembre.
0: Insomma, amici che ci state ascoltando, noi vi aspettiamo all'Idoamerica, è vero Guido, veniteci a trovare, gli orari di apertura e chiusura e poi penso ogni giorno.
1: Sì, dalle 8 alle 19.30 ogni giorno.
0: Vi aspettiamo io, Guido e tutto lo staff dell'Idoamerica, venite a Margherita di Savoia.
2: Beach Tour 2026!
3: Beach Tour 2026!

uno degli ultimi brani di questa band che ci tiene compagnia sempre con lavori di grande successo. Detto ciò, buona domenica a tutti coloro che hanno acceso adesso la radio. Questa è Radio Selene, noi siamo all'interno dell'Idoamerica dove si sta svolgendo la nostra terza tappa del Beach Tour. È vero, in spiaggia stanno giocando, ma che vogliamo fare noi? Vogliamo stare a guardare? E no. E allora arrivo con l'indovinello del giorno. Riscaldate i vostri pollici perché vincerà il pollice più veloce del Far West, perché dovete rispondere al nostro numero WhatsApp 347-72-72-274 con quella che ritenete la risposta corretta. Occhio, io vi vedo se andate su internet a sbirciare, so io come faccio, voi non credeteci, quindi non si bara, ok? Faccio una domanda, la domanda è questa: a quale film o cartone animato appartiene la frase verso l'infinito ed oltre? Possono giocare tutti, grandi, piccoli, potete iniziare a rispondere con quella che ritenete essere la risposta corretta. Uno sforzo di memoria che non è così difficile. Quindi, a quale film o cartone animato appartiene la frase verso l'infinito e oltre? Così vi ho anche aiutato. 347-72-72-274, questo è il numero WhatsApp a cui dovete rispondere. Naturalmente io dichiarerò solo una persona vincitore o vincitrice di questo gioco.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour 2026.
1: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026. Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella. Passione mediterranea nel mondo.
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ciao nel nostro appuntamento di questa domenica. Stiamo giocando anche grazie alla radio con i nostri ascoltatori, perché se è vero che in spiaggia qui a Lido America si sta svolgendo la terza tappa del Beach Tour con giochi e premi, anche noi un gioco lo vogliamo fare, l'abbiamo fatto. Il premio che mettiamo in palio è una bella chiamata in diretta. La domanda è stata questa. Diciamo che abbiamo giocato facile oggi, perché ho detto: chi è che celebra, anzi chi è che dice verso l'infinito e oltre, da quale film o quale cartone animato è tratta questa celebre citazione? Abbiamo in collegamento con lei che è stata la più veloce, il dito più veloce a rispondere bene bene. Mary, ci sei?
1: Ciao!
0: Ciao Mary! Innanzitutto, da dove ci ascolti?
1: Lecce.
0: Ah, da Lecce. Mary, allora, la domanda era questa: verso l'infinito ed oltre, da dove è tratta questa citazione?
1: Toy Story, e lo dice Buzz.
0: Bravissima, bravissima, l'applauso della spiaggia per te, sei stata bravissima, la più veloce. E che rapporto hai con i cartoni animati?
1: Avendo una bimba piccola spesso mi capita di vederli.
0: Come si chiama la tua bimba?
1: Noemi.
0: Noemi, le mandiamo un saluto? Salutiamo Noemi.
1: Ciao Noemi.
0: Amore di mamma. E allora bravissima Mary, grazie per aver partecipato. Un
1: grazie,
0: grande saluto. Come stai svolgendo questa domenica? Cosa fai?
1: Porto Cesario.
0: Ah, beh, al mare anche tu, benissimo.
1: Al mare.
0: Bene, Mary, un grande saluto e resta in ascolto, grazie.
1: Senz'altro, ciao, grazie a voi, buona domenica.
2: Beach Tour 2026!
3: Beach Tour 2026!

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.

0: Radio Selene.
1: Continua così la nostra domenica mattina dall'Idomerica, terza tappa del Beach Tour, tanta musica da ascoltare insieme. Tra poco Mario Venuti, a seguire Paola Iezzi e a seguire Ligabue.

0: ragazzi, sono in giro. Ed è così, ragazzi, sono in giro anche qui di fronte a me. Chi sorseggia un cocktail, chi passeggia con la birra in mano, chi magari invece si disseta soltanto, e chi gioca e chi suda dall'altra parte della spiaggia. È ancora in corso il beach tour. Allora io voglio collegarmi ancora una volta con Luca.
1: Sì, Rebecca, siamo nelle battute finali della nostra tappa del beach tour qui sulla spiaggia. Una partecipazione incredibile, ultimi giochi, ultimi gadget da regalare. Devo dire che Lido America ha risposto alla grandissima, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, e quindi noi continuiamo con le battute finali della tappa del beach tour dal Lido America. Io vi do l'appuntamento alla prossima qua sui lidi più belli della Puglia.
0: È proprio così, eh sì, ci vediamo in giro. Di fatto il prossimo appuntamento è a Lido San Michele, zona Taranto San Vito, ma il calendario è proprio ricco, vi accompagnerà sino ad agosto, quindi consultatelo.

0: man. Beach Tour 2026.
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Beach Tour, ovviamente vogliamo ringraziare in primo luogo la struttura che ci ha ospitato, Lido America, aperta per voi, chiunque fosse in ascolto, ovunque voi siate, Lido America vi aspetta qui a Margherita di Savoia con tutti i servizi che vi abbiamo raccontato, un parcheggio comodissimo con la zona ombrosa, una spiaggia bellissima, grande, l'acqua, il mare, gli ombrelloni, si mangia bene, si sta bene, quindi veniteli a trovare. Noi da qui insomma andremo via per continuare il Beach Tour in lungo e largo per la Puglia, la prossima tappa ci aspetta a Lido San Michele in zona Taranto San Vito. Io ci tengo moltissimo a ringraziare tutta la squadra del Beach Tour, perché se avete sentito me non sono mica sola, c'è una squadra numerosissima a partire da Luca Catalano, con cui abbiamo fatto i collegamenti e che ha animato la spiaggia con giochi, balli, balli resi possibili dal gruppo di ballerine Nunzia, Anna Maria, Crizia, Silvia, salutiamo anche Mariano, nuova voce che fa parte del palinsesto ormai ufficialmente di Radio Selene a partire da domani, e ancora ringrazio chi si è occupato di immortalare tutto quello che è accaduto, e quindi Beppe Farano, Viviana Fasciano, e vi ricordo che foto, video sono sulle pagine social di Radio Selene, Instagram e Facebook, e poi tutti gli scatti li troverete su Facebook in un bell'album che raccoglie tutto. Devo ringraziare lo staff tecnico che ci permette di arrivare ovunque voi siate con i nostri potentissimi mezzi, e quindi Teo De Marinis e poi Silvio Tempesta che mi ha guidato qui in regia, Dario Guagliarella anche lui in riva al mare a sudare probabilmente le ultime gocce di questo Beach Tour. Io ringrazio tutti voi che siete stati in ascolto e il nostro direttore Luciano Taricone che ci porta in giro e ci supporta in queste tappe. Vi ricordo il prossimo appuntamento la prossima domenica. Grazie a tutti per averci seguito e ancora buona domenica a tutti.
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Radio Selene Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi due ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
3: È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
4: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
3: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando, il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera e la sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
4: Cantieri e scioperi, inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino a 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
3: Calciomercato: non era un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jurgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal mondiale.
4: È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: 3, 2, 1.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
11: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
11: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1997.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
7: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1996.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
5: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: No, sì, brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
9: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
10: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Auguri!
10: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
12: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
11: Grazie.
10: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
12: Ciao.
11: Grazie mille, buona giornata.
12: A te, buon compleanno.
10: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Radio Selene.
3: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paolo Foresio.
2: Domenica 5 luglio, ci siamo puntualissimi come sempre per chiudere il primo weekend del mese di luglio con noi, naturalmente, quelli del weekend, con me, con Paolo Foresi e con Gigi Savoni ad accompagnarvi sino alle 20. Pronti via, iniziamo subito con ovviamente la nostra musica, ma questo mi sembra il minimo. Tra un po' partiremo con i vari saluti perché poi domenica, quindi so, è normale, c'è un'atmosfera molto più rilassata in giro. Musica maestro 1988, Joe Smooth, bellissima, Promised Land.
0: Questa è

0: anche questa domenica per chiudere il weekend alla grande, potremmo dire forse nel modo migliore. L'abbiamo fatto con Joe Smooth qui su Radio Selecta.
1: Sono le 17:01.

0: possibili, in tutti i futuri possibili.
1: Radio Selini.
2: No, sì,
3: brava.
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
6: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Vivi un'esperienza unica nelle Grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
9: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Radio Selene.

si intitola L'amore comune, questa canzone degli Zero Assoluto che abbiamo riascoltato qui su Radio Selene nella nostra domenica 5 luglio, che procede, scorre tranquilla e serena come sempre. Ovviamente la domenica i ritmi sono un po' più lenti, è vero, si va a giri ridotti, mettiamola così, no per tutti, perché non vorrei mai se la prendessero naturalmente gli amici che sono a lavoro e in particolar modo chi opera nell'ambito turistico, insomma questo periodo particolarmente sotto pressione, e a voi giunga il nostro abbraccio collettivo, così come un saluto speciale a chi naturalmente ha scelto la Puglia, la nostra fantastica Puglia, per trascorrere le vacanze, quindi magari appena arrivato, perché no, da domenica a domenica, no? Quelli che fanno una settimana che arrivano in queste ore. Bene, tra un po' parleremo anche dell'importanza di fermarsi un po', di rallentare un attimo con i ritmi, sapete che siamo un po' fissati con questa roba qui.

anche lo scorso weekend, no? Che alcune delle pratiche, diciamo, quotidiane, no? Ordinarie delle nostre nonne o comunque anche dei nostri papà diventano oggi, come dire, dei grandi privilegi. Per esempio, abbiamo visto lo scorso weekend come prendersi cura del verde o comunque rallentare un attimo, dedicarsi un po' alla cucina e fare delle lunghe passeggiate. Ecco, oggi diventano dei grandi privilegi. Quando riesci a farlo, devi ritenerti, come dire, fortunato, perché presi da questo ritmo sempre incalzante, questa logica del tapirulan e della performance, mannaggia, diciamola tutta, non va per niente bene. Beh, invece, appunto, dobbiamo essere un po' più bravi, dobbiamo migliorarlo, diciamo prima a noi stessi, a fare cosa? Cioè a capire che queste attività vanno apprezzate di più, cioè quelle appunto che ci consentono in qualche maniera di staccare e di recuperare un po' le batterie, no? Di ricaricare un po' le batterie, anzi. Per esempio il privilegio di potersi muovere un po' di più, quindi fare un po' più di sport, perché no, all'aria aperta, oppure quello di potersi permettere, pensate, addirittura una doccia un po' più lunga, no? Cioè senza l'ansia di dover fare tutto di fretta o andare in vacanza, anche quello è un grande privilegio, un momento in cui riesci a staccare e a recuperare un po' di energia, un po' così come anche fare sport o prendersi un pomeriggio così per sé, un po' in cui dici, beh, oggi stacco tutto e non faccio nulla, cerco di ricaricare le batterie. Beh, allora questo è il consiglio che ci danno gli psicologi, è quello di riuscire ad apprezzare un po' di più quando riusciamo appunto a staccare un attimo, a prenderci un po' di tempo per noi stessi. Va bene, noi proviamo, non è facile, perché come diciamo spesso, la logica del tapirulan coinvolge un po' tutti, però dobbiamo essere un po' più bravi in questo, cioè ritagliarci più tempo per noi stessi, ed estate penso che sia il momento giusto. Mettiamo anche Marco

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Questa è Radio Seleni.

Pino Daniele, il nostro Pino indimenticato e indimenticabile con la sua Yes I Know My Way nel nostro bel appuntamento di domenica, sempre qui su Radio Selene. Beh, avete scelto la migliore, ora mi consentite, cioè, insomma, lo diciamo a chi è qui in vacanza. Vi stiamo proponendo un sacco di gran bella musica in questo weekend, in questa domenica, come sempre. Naturalmente parliamo della capacità e l'importanza di prendersi del tempo libero, e poi ci racconterete se i nostri consigli in qualche maniera sono efficaci, funzionano, riuscite a prendere spunto oppure no. Intanto Imagine Dragons, questa è Wake Up.

0: La versione del nostro NEC di Se Telefonando l'abbiamo riascoltata qui su Radio Selene, ma attenzione, attenzione, perché qui apriamo l'album dei ricordi e quindi via, spazio alle emozioni, perché sapete bene, quando parlo così vuol dire che sto per introdurre il nostro Beach Tour. Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia, lo facciamo con il Beach Tour 2026. Vi aspetta un'esplosione di energia e di divertimento. Immaginate la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme e poi ancora i gadget, le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Pronti con i cellulari, carta e penna, perché sto per darvi le prossime tappe del nostro Beach Tour, per cui mi raccomando, attenzione, domenica 12 luglio Lido San Michele Taranto San Vito e poi il 2 agosto saremo a Lido Circeo a Torre Chianca a Lecce. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. I partner del Beach Tour 2026: supermercati Doc e Fammi la Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità e ancora Divella, passione mediterranea nel mondo, e Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Questa è Radio Selene.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

procede spedita. Quante volte l'abbiamo cantata questa canzone, è vero? Fragole, fragole, fragole, panna e champagne. Achille Lauro insieme a Rose Villain, stracantata, pensate, era l'estate di un paio d'anni fa, no, 3 anni fa per essere precisi. Intanto, come sempre a quest'ora, andiamo indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare un disco che ci ha fatto ballare tantissimo e ancora, devo dire, fa il suo effetto e ha il suo perché. Roy Paci insieme agli Aretusca, questa è Toda Gioia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino almeno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Questa è Radio Selene.

allora, tra chi a quest'ora è tranquillamente e comodamente in spiaggia, pronto per godersi il tramonto, che sullo Ionio è ancora lungo, cioè, lo diciamo spesso, per chi si trova sul versante ionico ancora c'è da aspettare un po' di tempo per godersi quel sole che va via, quell'atmosfera particolarmente magica e unica, e via lì a scattare foto dappertutto. E quindi c'è chi sta organizzando invece la serata, perché come diciamo spesso, insomma, quando si è in vacanza si esce un po' di più, quindi si esce anche più sere a settimana, e va bene così. L'abbiamo detto prima, dobbiamo essere un po' più bravi tutti noi per primi a ritagliarci del tempo per noi, che spesso purtroppo, presi dalle tante cose da fare, non riusciamo a farlo. Insieme a noi sino alle 20 con la nostra musica, Lady Gaga insieme a Doi 5, questa è Runaway.

Non possiamo naturalmente dimenticare chi ha sostenuto gli esami di maturità, chi ha studiato nel corso di questa caldissima estate, chi lo sta facendo ancora. Bene, bene. Per voi arriva la prossima notizia, perché studiare con questo caldo è una follia. Non lo dico io, Dice, ma chi l'ha detto? Paolo Forest su Radio Selena. No, non l'ho detto io. Pensate che a 30 gradi il tuo cervello può perdere oltre il 13% delle sue performance. Ebbene sì, a 30 gradi, figuratevi a 36, a 37. Quindi se stai fissando la stessa pagina, per esempio, a chi sta studiando da 40 minuti e non ricordi una parola, il problema, ve lo dico, probabilmente potreste non essere voi, ma attenzione, la temperatura che avete in camera. Ebbene sì, quando l'ambiente diventa troppo caldo, infatti cosa accade? Accade che il cervello cambia priorità, quindi invece di investire tutte le sue risorse nell'attenzione, nella memoria e nel ragionamento, ne usa una parte per mantenere il corpo alla giusta temperatura e un'altra piccolissima appunto allo studio, all'attenzione, eccetera eccetera. Non lo diciamo noi di Radio Selene, assolutamente, ma lo dice uno studio di Harvard, ebbene sì, che ha osservato che gli studenti esposti a temperature elevate mostravano tempi di reazione più lenti del 13% e commettevano spesso circa il 13% di errori più nei test cognitivi rispetto a chi studiava in ambienti più freschi, per cui hanno certificato insomma questa roba qui. Non è che ci volesse, con tutto il rispetto, l'amicizia, la stima e l'equipe di ricerca di Howard, insomma, cioè quando studi con il caldo è chiaro che fondi e che non ti ricordi più nulla. Mi sembra abbastanza naturale, non per voler banalizzare, ci mancherebbe altro, lungi da noi dal farlo. Le vibrazioni così sbagliate.

0: nostra domenica procede, ma attenzione, attenzione, perché siamo arrivati oggi domenica 5 luglio. Noi di Radio Serena siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Ebbene sì, racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, quindi lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è gratuito, viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo oggi, domenica 5 luglio, dopo di noi, quindi in piazza Gradenico a Trani, tra pochissimo, in diretta a partire dalle 20.
1: Questa è Radio Seleni.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

nostro Samuele Razionale, Samuele Bersani con Freak nella nostra domenica che procede come sempre il primo weekend del mese di luglio. Beh, allora siamo nella fase in cui moltissimi hanno già prenotato le loro vacanze. Abbiamo fatto un piccolo studio, un piccolo check, insomma, sui vari siti online. Ebbene sì, quelli che sono particolarmente organizzati, solitamente, pensate, rullo di tamburi, le prenotano, le organizzano intorno all'inizio del mese di febbraio, quindi con grande anticipo. Noi invece, che facciamo parte della comitiva del last minute in tutto quello che facciamo, lo organizziamo il giorno prima di partire, quando riusciamo a farlo. Non siamo pochi, ve lo voglio dire. Se pensate di essere, diciamo, in pochi, ecco, siamo una bella comitiva di quelli che ahimè si organizzano all'ultimo momento. Ebbene sì, e lo dicono i numeri, i dati certificati.

Giovanotti, Lorenzo, il primo Lorenzo con Gimme 5, lui che è prontissimo per questo tour estivo, insomma, pazzesco davvero, che toccherà ovviamente anche la nostra fantastica regione Puglia. Andiamo avanti con la musica, disco nuovo, Anna è tornata e lo fa.

Paola Iezzi e la sua stessa direzione ci accompagna verso la fine della nostra seconda ora insieme in questa bella domenica che sta scorrendo veloce e serena. Intanto andiamo indietro nel tempo, 1985, Stay With Me, Eight Wonder.

Abbiamo ascoltato questa gran bella canzone ripescata dal passato, Stay With Me, Eight Wonder, qui su Radio Selene. A Radio Selene sono le 18:59.

0: con Benson Boone e la sua Man in Me. Abbiamo iniziato la nostra terza ed ultima ora insieme. Subito linea alla redazione, ci sono le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
10: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
11: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.

Beh, qua è partito il balletto, eh. Non mi dite che non è vero perché non ci credo. Non ci credo. Vi ho visti lì in spiaggia che partiva Donna Summer e voi tutti lì a ballare alla grande, para para para, con il dito indice. Quei balletti, beh, questi grandi classici che non si smentiscono mai, e ci mancherebbe altro. L'abbiamo riascoltata con Hot Stuff e molti di voi sono certo che l'abbiano anche ballata e va molto molto molto bene. Beh, allora tra un po' parleremo invece di animali, perché assolutamente è un tema che, come sapete, ci piace affrontare spesso, animali domestici ovviamente, e ne parleremo perché secondo una serie di ricerche che sono state condotte su un campione abbastanza ampio e vasto, tra l'altro, la vita emotiva dei cani nel caso specifico è molto più simile a quella dei proprietari, insomma, di chi vive con loro la quotidianità, rispetto a quello che possiate pensare. Ebbene sì, tra poco vi darò qualche info ancora in più. Harry Styles intanto, questa è American Girls.

anticipando prima, no, che per anni probabilmente abbiamo pensato che le emozioni dei cani fossero una versione semplificata delle nostre. Invece oggi la ricerca dice che diciamo qualcosa di diverso in realtà, cioè la loro vita emotiva è molto più complessa di quanto noi possiamo immaginare. Quindi se vedete il vostro cane particolarmente pensieroso, cioè non dovete meravigliarvi assolutamente. Cioè quando per esempio restano svegli di notte, e beh, perché anche loro hanno i loro pensieri. Quindi andare lì a dire a che stai pensando tesoro, a che stai pensando amore, allora, sembra banale, però ora, a parte tutto, insomma, sono i nostri compagni di viaggio spessissimo. Meno male che ci sono, consentitemi di dire. Quindi questa è una cosa bella, no? Secondo gli studi, pensate, i cani possono provare ansia da separazione, solitudine, forte attaccamento emotivo, così reazioni compatibili con il dolore dopo la perdita, per esempio, di un compagno o del proprio umano, no? Ci sono pacchi, insomma, di libri, di film che raccontano situazioni simili, ed è molto bello. Quindi perché ci stai parlando, voi mi direte, di questo argomento in piena estate, il 5 luglio? Beh, perché bisogna avere un'attenzione particolare in questo periodo. Mi raccomando, se andate in vacanza, organizzate nel migliore dei modi, se non potete portarli con voi ovviamente, il soggiorno dei vostri animali domestici, quindi che siano cani, gatti, eccetera, perché è indispensabile anche durante la vostra vacanza che li facciate stare bene nel migliore dei modi. Magari sembra superfluo e retorico dirlo, però sapete com'è, sono quelle cose che non va mai, non si fa mai male a ripetere. Mettiamo Cesare Cremonini subito con Kashmir, Kashmir.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

La nostra Elisa, quanto ci piace riascoltarla, è vero? Sì, certo che ci piace Gli ostacoli del cuore. Poi questa canzone, insomma, ci apre subito e sempre il cuore e via, spazio alle emozioni che viaggiano, ricordi, qualche lacrimuccia. Va bene, fa parte delle emozioni che genuine che la musica riesce a trasmetterci e va molto bene così. Andiamo avanti con Fabri Fibra insieme a Giontile, questa è Milano Baby.

nella nostra terza ed ultima ora insieme qui su Radio Selene. E quando arriviamo poi a quest'ora siamo nella fase in cui vi accompagniamo piano piano verso la cena e l'aperitivo. C'è, cioè, per esempio l'aperitivo sul mare è qualcosa di pazzesco, è vero, cioè quelle sono quelle piccole diciamo trasgressioni tra virgolette che alcune volte riusciamo a consentirci, che ci fanno stare bene. Poi l'aperitivo tranquillo in riva al mare con il sole che tramonta, ma c'è cosa vuoi di più dalla vita? Verrebbe da dire, assolutamente sì. Andiamo avanti e mettiamo anche

Domenica abbiamo trascorso un gran bel pomeriggio, ma naturalmente gli appuntamenti e la programmazione di Radio Serene continua con un appuntamento particolarmente importante. Prima di chiudere dobbiamo ascoltare ancora qualche canzone, subito andiamo indietro nel tempo e tiriamo fuori un grande disco. Era il 1978, pensate, Chic, Le Freak.

0: me.
1: Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie, grazie naturalmente a Gigi Savoni che si è occupato della regia. Un grazie speciale a voi che avete trascorso come sempre queste tre ore in nostra compagnia. Noi ci fermiamo un po', ci prendiamo una piccola pausa estiva, ma torneremo molto presto, naturalmente sempre qui su Radio Serena. Voi divertitevi, mi raccomando, trascorrete una buona estate. Ci sentiamo presto. Un abbraccio da Paolo Foresio, buona serata, ciao.
2: Questa è Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
4: In diretta su Radio Selene, International Trani Tango. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
8: Buonasera, dal costume all'abito da sera, dalla spiaggia del Beach Tour, eravamo a Margherita di Savoia questa mattina, piazza Gradenigo a Trani, per raccontarvi l'International Trani Tango, per raccontarvi questa serata, a parte che l'International Trani Tango è ormai arrivata alla 13ª edizione, ma questa sera c'è Piazzolla in Frienza. Perché c'è questo legame così profondo tra Astor Piazzolla, il genio del tango, e Trani? È quello che vi racconterò io, e non solo. Saremo in diretta fino alle 22, sono Maria Rita Minoia, bentrovati, buona domenica 5 luglio, la parte tecnica Dario Quagliarella, Teo De Marinis, Viviana Fasciano per i social, perché non è che vi abbandoniamo, voi che magari non potete, quanto siete sfortunati, non potete venire a vivere questa serata sotto le stelle, in questa calda domenica di luglio, e allora potete ascoltare la radio, c'è anche la nostra applicazione, c'è il nostro sito che vi dà la possibilità anche di ascoltare Radio Selene davvero da qualsiasi parte del mondo. Mettetevi comodi se potete e state con noi in diretta su Radio Selene.
2: Stai ascoltando

ben trovati da Maria Rita, un orario insolito per quel che mi riguarda, visto che sono molto mattiniera. Mi trovate in diretta su Radio Stellina domani mattina anche alle 7:05. Però è bello vivere questo appuntamento. Siamo a Trani, in piazza Gradenigo, siamo qui per l'International Trani Tango e vi anticipavo, no? Che cosa c'entra Trani con l'Argentina? Perché c'è questo collegamento così speciale con uno dei più grandi compositori del XX secolo, ovvero Astor Piazzolla, universalmente riconosciuto per la sua rivoluzionaria interpretazione del tango argentino. E cosa c'entra Trani? C'entra come? Un legame molto stretto, risale al 1954, quando lui fece tappa in città qui a Trani durante una tournée che aveva appunto in Italia e volle visitare la casa nella quale era nato e aveva vissuto suo nonno Pantaleone prima di lasciare la terra natale, e molti facevano proprio come lui per andare in cerca di fortuna in Sud America. E fu proprio Trani, con i suoi vicoli, con le sue strade, con il suo mare, con il suo modo, la sua atmosfera suggestiva ad affascinarlo, a farlo innamorare. Tra l'altro qui a Trani trovò l'ispirazione per alcune delle sue composizioni davvero più famose. Quindi questa connessione la possiamo definire una connessione emotiva, e tutto questo porta Giuseppe Ragno e Claudia Vernice a mettere su questo appuntamento che ormai è diventato famoso davvero nel mondo, ovvero International Trani Tango. E questa sera è una delle serate speciali che noi racconteremo proprio Piazzolla in Frienza, attraverso tutti alcuni dei protagonisti, perché sono tantissimi, ma alcuni dei più importanti protagonisti li avremo qui in postazione ai nostri microfoni. Naturalmente c'è anche la nostra musica e il nostro appuntamento fino alle 22, e c'è la musica, eccolo qua, ci sono, in realtà sono tre, condominio, Base, Salmo e Colapesce.

0: Giovanni International Trani Tango, l'ho appena nominata e si è materializzata. E quando ti acchiappo più della serie? Benvenuta Claudia Pernice.
1: Eh sì, perché siamo poi sei bene,
0: lo so. Dell'organizzazione. Anche perché organizzare questa macchina è diventata una cosa veramente, cioè voi ogni anno alzate l'asticella.
1: Stiamo pensando di alzarla ancora di più l'anno prossimo.
0: È giusto, perché poi le sfide sono quelle che ci aiutano ad andare avanti nella vita. Certo. Allora, dicevo, 13esima edizione dell'International Trani Tango. Questa sera qui in piazza Gradenigo. E ho sbagliato di nuovo, vabbè. Anche perché i tranesi stessi non sanno.
1: Non lo so neanche io, in realtà.
0: Gradenigo.
1: Ci sono varie teorie
0: Gradenigo. Quindi siamo qua, c'è la nostra postazione rossa, la nostra casetta dove ci trovate, siamo in diretta. Appunto, dicevo, piazza all'influenza. Io ho già introdotto raccontando da dove nasce questo legame tra Piazzolla e il genio della musica argentina e la città di Trani. E poi voi avete costruito tutto questo. Io vorrei dare qualche data, perché voi avete già iniziato in realtà con l'appuntamento di questo 2026. Il 15 giugno c'è stata l'inaugurazione di una mostra dedicata proprio ad Astor Piazzolla, dalle radici al mito. È una mostra che si trova in via Zanardelli a Trani, due serate di milonga gratuite il 20 e il 28 di giugno, e poi domani sarete a Canosa il 7 ad Alberobello.
1: Facciamo Alberobello Polignano.
0: Esatto, Polignano dall'8 al 12 c'è anche la masterclass in biblioteca comunale. E poi ci sono delle serate qui a Trani in Piazza Duomo con la milonga. Insomma, voglio dire, siete belli impegnati, come dire.
1: Sì, questa idea di tour è nata l'anno scorso, perché in realtà, come sai, molti dei partecipanti sono stranieri.
0: Sì.
1: Quindi avevano comunque voglia di visitare la Puglia.
0: Tra l'altro, apriamo una parentesi, anche questo collegamento Bari-America ha consentito, è vero? So che ci sono 50 americani.
1: Sì, qualcosina di più forse.
0: Vedi?
1: Ma quest'anno abbiamo anche, diciamo, ospiti nuovi della Lettonia, non era mai capitato, e ovviamente da tutta l'Europa e da tutta l'Italia.
0: Che cosa attira un festival così importante?
1: Io credo che ci siano due componenti. Una componente, diciamo, che fa molto leva sui tanghieri, che è quella della scelta dei maestri. Abbiamo, diciamo, a Trani veramente i maestri più importanti al mondo.
0: Beh,
1: di tango
0: sì.
1: Argentino, sotto la direzione di Miguel Angel Zotto e Diana Guspero.
0: Che io spero di avere i microfoni di Radio Selene durante questa serata.
1: Sicuramente. E Trani è un'esperienza, dico io, non è solo un festival del tango. È un'esperienza perché noi coniughiamo il tango, la cultura, la parte storica delle città, quindi l'enogastronomia. Faremo una cena in una stradina.
0: Ti fermo, no, perché di questa cosa mangereccia devo parlare con Giuseppe.
1: Va
0: Ragno
1: bene,
0: Tettani,
1: la lascio, okay, a lui il cibo. Quindi voglio dire, è un'esperienza 360, sempre al ritmo di tango, perché chiaramente è il fil rouge di tutta la settimana, però che comprende tante esperienze differenziate in un'unica settimana.
0: Tra l'altro, quest'anno si può parlare anche di tango terapia, perché c'è la presenza di Roberto Nicchiotti.
1: Allora, noi questo è una cosa che facciamo da diversi anni, anche grazie al Trani Autism Friendly, di cui poi probabilmente parlerà il promotore politico, che è Fabrizio Ferrante.
0: Sì.
1: E ho conosciuto Roberto l'anno scorso e lo seguivo da qualche anno, perché è una compagnia strepitosa, nel senso, è fatta da ragazzi diversamente abili ma bravissimi a ballare. Tra loro stasera ci sono anche campioni europei,
0: quindi si esibiranno questa sera. Allora
1: questa
0: ci dovete
1: sera
0: davvero raggiungere. Davvero è soltanto una delle chicche che vi stiamo anticipando di questa lunga serata, perché poi io lo anticipavo già, ma ad un certo punto questa piazza si trasformerà in una sala da ballo a cielo aperto.
1: Post spettacolo, il tempo di aprire un attimo le sedie,
0: sempre
1: per
0: tutto gratuito.
1: Pista. Sì, tutto
0: assolutamente gratuito. Lo
1: sono
0: diffondiamo.
1: Tantissimi gli eventi gratuiti a cui si può partecipare quest'anno, si trovano tutti sul sito l'International Trani Tango, c'è il programma completo, perché la volontà è quella, e sta funzionando, di far partecipare tutta la città, sia i residenti tranesi,
0: i turisti che ci sono,
1: tantissimi turisti che ci sono e che apprezzano questo tipo di evento.
0: Io ringrazio Claudia Pernice insieme a Giuseppe Ragno, organizzatrice dell'International Trani Tango. Ti lascio a quella che
1: noi
0: è la parte.
1: Ringraziamo voi della presenza e del sostegno ogni anno.
0: È sempre un piacere vivere queste emozioni, come sai bene. Noi viviamo la Puglia, raccontiamo la Puglia, gli eventi importanti della Puglia, e International Trani Tango lo è sicuramente. Grazie ancora, Claudia Pernice.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: In diretta su Radio Selene, International Trani Tango. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.

0: su Radio Selene, siamo in diretta 20:35, mi metto in mezzo a voi perché, come dicevo poco fa, speravo di avere in diretta i microfoni di Radio Selene qui nella nostra postazione i due maestri direttori artistici dell'International Tranitango, ovvero Diana Guspero e Miguel Angel Zotto. Beh, allora, importantissimi nomi nel mondo naturalmente del tango, e la storia praticamente, è sicuramente considerato uno dei ballerini argentini più grandi di tutti i tempi. Benvenuto su Radio Selene.
1: Ciao, buonasera, grazie per invitarmi al tuo programma. Parlo qua in diretta, è importantissimo.
0: Sì, siamo qui per vivere proprio l'International Tranitango. Diana, benvenuta anche a te.
2: Molte grazie.
0: Bellissima, ogni anno di più.
2: Non è vero.
0: È vero. Tra l'altro, loro, come sono arrivati in postazione, lui mi ha detto: ah, i capelli rossi.
1: Sì, capelli rossi. E Margarita, sapete chi era Margarita? La fidanzata di Gardel, nella película Gardel, quando ha fatto Gardel, fu il nostro massimo cantante argentino, e lo film, la novia, la fidanzata che faceva sempre, il nome era Margarita.
0: Ah, vedi,
1: Che avete il nome del tango e il colore dei capelli del tango.
0: Il colore dei capelli, che proprio perché il rosso è proprio il colore del tango, effettivamente. Allora, tutto pronto per questa nuova edizione dell'International Tranitango, Diana?
2: Finalmente, sono felicissima perché già dall'anno scorso questo festival si è allungato, è iniziato con 5 giorni e adesso siamo una settimana piena, un festival dove è anche itinerante, no? Perché facciamo delle milonghe a Polignano,
3: Alberobello,
2: a Canossa, domani andiamo tutti a Canossa e poi andiamo anche alla Piazza Duomo dal mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Sabato dovremo ballare insieme al maestro, quindi veramente siamo molto felici che questo festival sempre continua a crescere ogni anno di più.
0: E voi siete direttori artistici da 10 anni, quest'anno è il vostro 10º anno.
1: Sì, dobbiamo festeggiare, Giuseppe e Claudia, stiamo compiendo 10 anni, è importantissimo perché dicono che il matrimonio, una vez che passa 7 anni, passando los 7 anni non finisce più.
0: Avete superato la crisi del 7º anno, quindi la collaborazione è infinita, non finirà mai. Io mi facevo una domanda, no? Quanto tempo richiede organizzare un festival come questo?
2: Io posso solo dirti che noi finiamo il giorno 12 il festival, il 13, che è un lunedì, già ci mettiamo a tavolino con Giuseppe, con Claudia, a programmare il festival per il prossimo anno.
0: Perché avere ballerini importanti hanno bisogno di programmazione, giusto? È quello praticamente che succede.
1: Sì, claro. Abbiamo come un elenco stabile, che è Facundo e Vanessa, Joel e Lucila, che sono ballerine internazionali di primerissimo livello, che loro sono praticamente fisso. E dopo abbiamo invitato in questo anno tanto ballerine della Puglia, che quello è importante perché si sta ballando tanto nella Puglia e hai un livello artistico importante. E bueno, questo anno lo abbiamo acá nel festival, no?
0: E poi a voi la Puglia piace tantissimo, tant'è che loro l'hanno visitata tutta.
2: Assolutamente tutta, ogni anno sempre andiamo a un posticino nuovo, ma devo dirti la verità, la conosciamo tutta.
0: E a loro piace Monopoli, così per caso.
2: Assolutamente vero. No, vabbè, anche Trani, per carità, siamo cittadini.
0: Sì, Trani esclusa, Trani. Certo.
2: L'anno scorso ci hanno, non so come si dice bene in italiano, ci hanno proclamati cittadini onorari tranesi.
0: Si dice così, però la Puglia è veramente tutta molto bella. Mi fa piacere perché spesso capita proprio questo, che chi arriva da fuori conosce dei posti anche meglio rispetto a chi ci vive, no? In Puglia, quindi, perché noi rimandiamo sempre, poi andremo, invece poi non lo facciamo mai. Allora, io vi ringrazio per questa visita nella nostra casetta rossa, vi auguro naturalmente una buona serata e buon International Tranitango.
1: Sì, grazie a tutti. Volevo aggiungere, questa manifestazione Piazzolla Friends è importantissima. Perché? Perché Astor Piazzolla ha diffondito in tutto il pianeta il tango e tiene tanto amici. Crear questa manifestazione, questa è una idea molto importante, perché il cognome, la sangue di Piazzolla partiò da Trani. Che vengano i musicisti, che arrivino i musicisti da tutta parte del mondo a questa manifestazione Piazzolla Friend è molto importante culturalmente anche per la città, y para que conozcan, porque hay que conocer esta bellísima città. Entonces, esto es un camino para conocer la città y arrivare a dove è nato il cognome di Astor Piazzolla.
0: Esatto, abbiamo parlato di radici, abbiamo parlato di un legame davvero emotivo, lo abbiamo detto proprio all'inizio di questa nostra diretta, e poi penso che l'invito sia stato raccolto, perché abbiamo saputo che arrivano persone davvero da tutto il mondo. Ancora grazie a Dayana, grazie ai nostri direttori artistici dell'International Trani Tango. Buon'estate!
2: Grazie, buon'estate.
1: Grazie, grazie Margherita.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: In diretta su Radio Selene, International Trani Tango. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.

0: Easy, Olivia Dean, siamo a pochi minuti dalle 21 in questa serata così bella, così calda, 5 luglio, siamo in Piazza Gradenigo a Trani per vivere Piazzolla in Friends. Stiamo raccontando attraverso i protagonisti di questa serata che poi, lo abbiamo detto, è assolutamente gratuita e poi dopo lo spettacolo, che sarà uno spettacolo davvero molto magico, molto suggestivo, ci sarà anche, ecco, come dire, questa piazza diventerà una sala da ballo sotto il cielo stellato in questa calda serata di luglio, e noi di Radio Selene vi stiamo raccontando. Allora, accanto a me in questo preciso momento c'è una di quelle persone che ha contribuito alla buona riuscita di questo appuntamento, perché chiaramente, come ogni manifestazione, poi ha bisogno anche di sostegno, ha bisogno di supporto, e accanto a me c'è Carmela Palumbo di Kiraz, che è il suo centro, adesso lo racconteremo, che si trova proprio qui a Trani in via Mario Pagano 151. Benvenuta su Radio Selene.
1: Grazie.
0: Allora, tu sei di quelle persone che fai fatti, quindi parla poco, nel tuo centro sei lì che lavori. Allora, raccontiamolo però questo centro, che cosa tu offri, perché so che hai una grande novità.
1: Sì, allora il mio salone comprende un po' di cose. Oltre a rendere belle le persone, lavoriamo anche con le emozioni, e quindi è questo che mi ha aiutato a fare la partnership con il tango, perché il tango è un'emozione malinconica che però esprime le donne in tutta la loro bellezza.
0: Quindi tu hai guardato lontano, cioè hai guardato oltre, hai deciso di affiancare l'International Trani Tango proprio perché hai visto un connubio tra il tuo lavoro, quello che fai per la gente, e quello che riesce effettivamente a fare il tango.
1: Certo, perché quando riusciamo ad esprimere le nostre emozioni esce veramente la nostra bellezza.
0: È vero, è verissimo, e quindi buon lavoro a te, e naturalmente grazie anche per questa tua scelta. Speriamo che sia soltanto l'inizio di una lunga avventura con International Trani Tango. Buon'estate e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Questa è

con canzone estiva che non è una canzone estiva, ma che stiamo continuando a cantare in questa estate 2026. Siete su Radio Selene, buonasera. Allora, se siete nei pressi di Trani e volete venire a trovare Radio Selene, noi siamo qua in piazza Gradenigo, proprio a Trani, questa bellissima piazza che è stata tra l'altro da poco ristrutturata, e vi aspettiamo per vivere insieme a voi Piazzolla in Friends, questa serata all'interno dell'International Trani Tango 13esima edizione che andrà avanti, l'abbiamo raccontato, fino al 12 di luglio. Nel frattempo, per tutti coloro che ascoltano la radio, tra l'altro mando un saluto ad un nostro ascoltatore di Grottaglie che ci sta ascoltando in provincia di Taranto, arriva anche Giusy Ferreri.

0: Stai ascoltando Radio Serena. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selenium.

0: In questa serata così, così speciale, siamo in diretta per raccontarvi l'International Trani Tango. Allora, qui tutto in tempo reale, sono molto contenta perché qualcosa l'avevamo anche accennata. Sono con, lo presento subito, lo conosciamo in realtà, Fabrizio Ferrante, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, io voglio ricordare una cosa, che Fabrizio Ferrante è conosciuto anche per il suo impegno non solo politico ma anche concentrato sulla disabilità, sull'inclusione sociale, e questa sera ci sarà un'esibizione davvero molto speciale.
1: Sì, noi da tanti anni che oramai collaboriamo con il Trani International, il Festival Internazionale del Tango, perché siamo convinti che l'inclusione passi anche attraverso questi eventi. Quindi abbiamo fatto negli anni scorsi anche dei corsi dedicati ai ragazzi con spettro autistico, ci sono state esibizioni di ragazzi con disabilità in generale, e quindi crediamo che questa manifestazione, che per noi oramai ha pieno titolo nel cartellone dell'estate tranese, debba senz'altro essere anche inclusiva, e quindi ecco perché questa collaborazione del Trani Autism Friendly, che anche quest'anno si rinnova, e quindi le trovate anche sulle locandine, sui manifesti, il logo, che ricordiamo un logo istituzionale, un protocollo tra Comune di Trani, ASL, BT e Garante regionale per i diritti delle persone con diverse abilità.
0: C'è stata una buona risposta quindi anche per questo appuntamento.
1: Assolutamente, già da stasera possiamo vedere la piazza, tra l'altro questa è una piazza che abbiamo consegnato un mesetto fa, e quindi vederla così già animata, popolata con questo evento, che per noi è un evento di eccellenza, sicuramente rappresenta per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione.
0: Io ti auguro buon lavoro, buona estate, grazie a Fabrizio Ferrante.
1: Grazie a voi, grazie a tutti quanti.
2: Stai ascoltando Radio Serena. Con gli occhi chiusi.

0: Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Allora, lo spettacolo è cominciato, ovvero Piazzolla in Friends è già iniziato e io sono accanto a Giuseppe Ragno insieme a Claudia Vernice, che abbiamo sentito all'inizio di questa nostra serata, e ovviamente organizzatore dell'International Trani Tango. 13 anni, te li senti?
1: No, sono un giovanotto. Ciao Maria Rita, che bello essere qui, ma è bello essere a Radio Selene.
0: Ma tu lo sai che hai proprio una bella voce.
1: Detto da te, è un complimentone, mi porto a casa e ho finito il festival.
0: No, è vero, è vero. Devo dire che hai anche i tempi giusti, ti ho visto sul palco, non ti sei dilungato. C'è proprio... Allora, guarda, sono le 21:21, l'ora esatta per parlare di cibo. Io ti ho riservato questa parentesi perché so, me lo hai detto in anteprima, tra le serate che avete organizzato ce n'è una dove si mangia.
1: Allora, ci sono due serate dove si mangiano. Una che è già sold out, che è il 9 luglio, facciamo una cena conviviale in Via La Giudea, che è la via dove si dice che sono nati i nonni di Astor Piazzolla, quindi onoriamo sempre Astor Piazzolla. Ma poi chiudiamo l'International Trani Tango il 16 luglio al Salto dell'Acciuga con musica e carne argentina. Ci saranno argentini che cucinano live, che cucineranno live della carne, quindi...
0: Ci si può prenotare anche per questa serata?
1: Sì, direttamente al Salto dell'Acciuga ci si può prenotare e facciamo una mega festa finale dell'International con gli argentini che ci cucinano la carne. Noi al massimo portiamo due panzerotti.
0: Però ci difendiamo bene.
1: Ci difendiamo bene, giusto.
0: Allora, visto il programma è davvero molto ricco anche quest'anno, ne parlavo anche con Claudia, più serate, itinerante, vi spostate, quindi l'asticella, come dicevo, è sempre più in alto. E la risposta è ottima, lo dicevo anche poco fa con Fabrizio Ferrante.
1: Sì, siamo veramente fieri di questa cosa perché alla fine facciamo vivere tutta la città, facciamo vivere la musica di Astor Piazzolla, quindi ci saranno musicisti che suoneranno dal vivo in tutte le vie e dove naturalmente chi vorrà potrà anche ballare, quindi si vivrà proprio il festival in città, una location anche particolare che secondo me sarà stupenda è quella del Molo Sant'Antonio al Vecchio il Mare, dove sicuramente ci sarà un'atmosfera magica, poi via Zanardelli, Piazza Teatro, il Porto, quindi Maria Rita, sarà fantastico.
0: Io devo dire che vi devo fare i complimenti e non perché insomma è nata questa collaborazione tra voi e Radio Selene, noi siamo veramente felici per il secondo anno di raccontare questo festival, ma perché io ricordo molti anni fa, forse erano le prime edizioni, sembrava più un appuntamento targettizzato, invece avete avuto la capacità, la bravura, l'impegno, la tenacia di farlo, appunto come dicevi tu, farlo diventare una festa di comunità.
1: Sì, era il nostro obiettivo, perché sicuramente la fetta importante sono i tangheri, sono gli appassionati di tango che vengono a ballare, ma siamo la città di Astor Piazzolla e quindi dobbiamo per forza di cose aprire alla musica, aprire anche a chi vuole iniziare a ballare tango, perché poi ci sono tanti maestri pugliesi e tanti maestri anche di Trani che hanno aperto scuole e che quindi poi anche hanno un riscontro anche in inverno, perché tante persone poi si affacciano da loro per iniziare i primi passi.
0: Tra l'altro il maestro, direttore artistico, cioè lui ne capisce, diceva che non c'è età per imparare a ballare il tango. Tu l'anno scorso mi dicesti che non lo ballavi, abbiamo fatto qualche cambiamento. Nemmeno
1: no,
0: io.
1: Maria, non ce la faccio.
0: Vabbè, prendiamoci questo impegno quest'anno, dai. Magari l'anno prossimo facciamo una
1: siamo
0: bella figura.
1: Siamo troppo impegnati ad organizzare. Tu alla radio, siamo troppo impegnati.
0: Però se ci prendiamo questo impegno, l'anno prossimo sul palco facciamo un balletto tutti e due. Ci possiamo impegnare. Allora, grazie a Giuseppe.
1: Coinvolgeremo anche Luciano, che è il nostro Tony Hadley del decorato.
0: Esatto, non ci sta sentendo,
1: ci sta
0: meglio.
1: Sentendo.
0: Allora, grazie a Giuseppe Ragno. Torna naturalmente anche alla tua organizzazione, anche perché la settimana è davvero molto lunga. E buon International Trani Tango.
1: Grazie, grazie. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Stai ascoltando

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
7: In diretta su Radio Selene, International Trani Tango. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.

1996 e questi due straordinari artisti, Ron e Tosca, vincevano il Festival di Sanremo con questa Vorrei incontrarti fra 100 anni. Intanto siamo qui, sempre in piazza Gradenigo a Trani, per raccontare Astor Piazzolla in Friends, questa serata che dà il via ufficialmente alla settimana dell'International Trani Tango a Trani. C'è il sito internationaltranitango.it dove potete trovare tutti gli appuntamenti, abbiamo detto molti gratuiti, e quindi potete vivere davvero questo appuntamento lungo una settimana. Intanto lo spettacolo sul palco è iniziato e alterna momenti di ballo e di esibizioni con momenti talk. In questo momento sul palco c'è Mario Castanelli, e che è un docente di storia e filosofia nei licei, e si parla di tango. Ho trovato una frase che è molto bella: il tango praticamente ha una caratteristica straordinaria, sembra parlare del passato e invece parla del presente. Per capire perché, appunto con Mario Castanelli stanno facendo questo viaggio che accompagna in qualche modo all'interno di questa meravigliosa storia proprio del tango. Noi saremo in diretta fino alle 22, ancora buonasera da Maria Rita. Saluto Tonia che ci scrive, ci sta ascoltando da Cerignola in provincia di Foggia, grazie, sei molto carina, quindi evidentemente serata a casa, mentre tantissima gente in piazza qui, veramente tanta.

Me su Radio Selene in questa nostra serata in diretta in cui raccontiamo l'International Trani Tango. Questa serata Piazzolla è in Frienza e ancora una volta voglio ricordare che le radici profonde con il genio della musica del tango Astor Piazzolla, legato fortemente a Trani, ha dato proprio il via 13 anni fa a questo festival che, come abbiamo raccontato attraverso i protagonisti, cresce ogni anno di più. In questo momento sul palco un momento ancora più speciale, ne abbiamo parlato anche con Fabrizio Ferrante, l'Oltretango di Roberto Nicchiotti, è una compagnia di ragazzi diversamente abili proprio perché si crede molto nel tango inclusivo ed ogni anno c'è un momento dedicato a questo e quindi sentite in sottofondo la loro introduzione. Noi invece ci concediamo un'altra canzone a questo punto della nostra serata, Another, e la canzone si chiama Talk to You.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.

World Funk, Francesco Gabbani su Radio Selene. Allora, visto che mancano pochi minuti alla chiusura della nostra diretta, mentre qui in Piazza Gradenigo la serata continua e continuerà dopo lo spettacolo, ricordiamo, quindi se siete in zona fate ancora in tempo, venite qua, vi avvicinate e la serata diventa

dai quali si parte, luoghi ai quali si torna. A volte si torna davvero, altre volte si torna con la memoria, con le storie, con la musica. Questa sera a Trani si racconta della città di mare, di partenze, di approdi. Da qui più di un secolo fa una famiglia lasciò la propria terra per cercare fortuna dall'altra parte dell'oceano. Nessuno poteva immaginare che da quella storia sarebbe nato uno dei più grandi musicisti del Novecento, appunto Astor Piazzolla, argentino per nascita, italiano per sangue, tranese per radici. È esattamente questo il succo dell'International Trani Tango, che da 13 anni continua sempre di più a regalare momenti davvero magici e suggestivi alla città di Trani. Un altro regalo è quello che sta avvenendo proprio questa sera, in questo preciso momento, sul palco, e dalla musica che abbiamo in sottofondo potete capire che c'è un'esibizione proprio di tango bello, molto molto bello.

Dire che abbiamo contribuito all'eleganza di questa serata con questa bella canzone del 1965, la Fitzgerald, con questo grande classico davvero del passato. Arriviamo alle 22:01. Buonasera.

0: Radio Selene, International Trani Tango. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
1: E così siamo arrivati alla fine di questo racconto della serata Piazzolla in Friends qui in Piazza Gradenigo a Trani. Grazie a chi ha seguito la nostra diretta. Io volevo ringraziare come Radio Selene Claudia Vernice e Giuseppe Ragno per aver voluto Radio Selene ancora quest'anno a raccontare proprio di questo festival sempre più importante, che vi ricordo andrà avanti fino al 12 di luglio. Seguite il sito per essere aggiornati su tutti gli spostamenti, visto che è diventato un festival anche itineranti, ancora tutte le cose belle che avverranno nella città di Trani. Voglio ringraziare la parte tecnica, Teo De Marinis, Dario Quagliarella, la parte dei social, Viviana Fasciano. Per loro è stata una giornata davvero molto molto lunga, iniziata non lo so alle 4 stamattina, perché ricordiamo c'è stata anche la tappa del Beach Tour a Margherita Savoia. Tra l'altro il nostro tour continua, va avanti, la prossima tappa sarà domenica prossima. Anche per quel che ci riguarda potete seguire i nostri canali social e il nostro sito radioselene.it per essere aggiornati anche sul nostro lungo tour che ci vedrà impegnati fino a metà agosto. Io vi aspetto tra poche ore, domani mattina 7:05 per tutti i mattinieri, puntuale sarò in radio per darvi il buongiorno. Intanto, cosa che non mi capita di fare mai e lo faccio con grande piacere, vi auguro una buona notte.
2: Questa è
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
10: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
3: Grazie.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie a voi.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad